Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 fe 5 barra.

0: 6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nella puntata precedente abbiamo parlato dei padri di Gaza sotto il concetto di nazione. Oggi parleremo invece delle loro madri. Partendo dal nucleo familiare, considerato il primo gradino di una nazione, la donna è colei che sta fianco a fianco con l'uomo in ambito sociale, nazionale, internazionale e universale. Ha una personalità adatta ad ogni abito. Quando si parla di Gaza, vediamo le donne combattere al fianco dei loro uomini per la patria in ogni ambito. Le loro case sono state distrutte più volte, le loro tende bruciate, i loro figli sono stati massacrati senza pietà, ma le parole che scendevano dalle loro labbra erano sempre le stesse. Ci siamo rifugiati in Allah, sia lodato. Vorrei raccontare delle madri di Gaza, ma da dove cominciare? Mentre riflettevo su come mettere nero su bianco il loro dolore così grande da non poter essere contenuto né dalla terra né dal cielo, mi sono ritrovata con l'anima in volo. In quella regione che è diventata la coscienza del mondo, ovvero Gaza, tra le madri palestinesi, libere fino dalla nascita. Da una tenda si leva una ninna nanna, cavalcando le brise umide del Mediterraneo. Sembra volare verso il cielo. Perché non dovrebbe volare? Dall'ottobre 2023, nel genocidio scatenato da Israele sono stati massacrati oltre 71.000 palestinesi. La maggior parte di quelli erano donne e bambini. Alcune madri hanno visto morire i propri figli mentre erano ancora in vita. Altre hanno perso la madre mentre i figli erano ancora in vita. Se per una madre anche la morte naturale di un figlio è un dolore insopportabile, figuriamoci quali incendi hanno visto bruciare i cuori delle madri di Gaza. Venite, ascoltiamolo da loro. Ottobre 2023. Il genocidio ebbe inizio in tutta la sua crudeltà e uno dei primi obiettivi furono i neonati nelle incubatrici. Non c'era carburante, non c'era elettricità. I bambini impallidirono lentamente e volarono in paradiso senza riuscire ad aprire gli occhi. Le braccia delle madri rimasero vuote, le ninna nanni si spensero. Si è verificata una carestia artificiale provocata da Israele e il latte in polvere per neonati è diventato introvabile. Le madri hanno visto i propri figli ridursi disperatamente a scheletri. Le tende sono state bombardate, hanno visto i propri figli morire bruciati vivi o congelarsi a morte durante l'inverno. Queste madri appartengono al popolo palestinese, noto per il suo elevato livello di istruzione. Nonostante tutto, da quando è iniziato il genocidio, stanno combattendo coraggiosamente su più fronti. Ascoltiamo la dottoressa Ala Al-Najjar, una di queste donne eroiche. La dottoressa Ala Al-Najjar era una pediatra che esercitava nella regione di Han Yunis. Lavorava all'ospedale Al-Tahrir, all'interno del complesso medico Nasir. Era madre di 10 figli. Ogni giorno, prima di recarsi in ospedale per curare bambini dilaniati dalle bombe e crivellati dai proiettili, abbracciava

i propri figli. Li guardava intensamente come se volesse imprimersi a mente i loro lineamenti e ne respirava il profumo, come per conservarlo per sempre nei suoi sensi. Nel profondo del suo cuore c'era una paura e come ogni madre non voleva assolutamente che quella paura si realizzasse. Maggio 2025. Prima di recarsi in ospedale, abbracciò uno ad uno i propri figli. Suo marito, il dottore Hamid al-Najjar, lo accompagnò in ospedale e la dottoressa Allah, come al solito, iniziò a lavorare tenendo per mano i bambini feriti e malati, consolandoli. Non trascurava nemmeno di asciugare le lacrime delle madri. All'improvviso entrarono gli operatori della protezione civile. Ognuno di loro aveva in mano dei sacchi per cadaveri. Il cuore della dottoressa Ala al-Najjar iniziò a battere all'impazzata. Chi erano quelle persone? I corpi erano carbonizzati e smembrati. Non era rimasto alcun arto riconoscibile, ma il suo cuore di madre sembrava sul punto di spezzarsi. All'improvviso vide suo marito e suo figlio Adem. Capì che in quei piccoli sacchi per cadavere c'erano i suoi cari, della famiglia a cui aveva detto addio quella mattina. Erano sopravvissuti solo suo figlio Adem di 11 anni e suo marito, entrambi gravemente feriti. Alla al-Najjar non era solo una moglie, non era solo una madre. Era anche una persona istituita e utile al suo popolo. La sua battaglia era solo quella di portare sollievo ai feriti, di lenire le sofferenze. Il dolore delle madri di Gaza è inimmaginabile. Avevo detto, vediamo uno dei volti più orribili del genocidio subdolo a cui sono sottoposte. Dicembre 2023. Israele ha bombardato il centro di fecondazione in vitro al-Bassam a Gaza. I serbatoi di azoto sono stati completamente distrutti. I sistemi di raffreddamento sono stati messi fuori uso e 4.000 embrioni congelati hanno perso la vita. L'aumento della temperatura nel giro di pochi minuti ha provocato un vero e proprio genocidio. Prendere di mira gli embrioni ha significato l'annientamento di una generazione uccisa prima ancora di nascere. È stato un duro colpo alla lotta che una donna ha condotto con il proprio sangue e la propria vita contro i tentativi di ridurre la popolazione di una nazione, trasformandolo da popolo a piccola comunità, nella speranza di rivederci con un altro motivo del popolo palestinese. Alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Oggi vogliamo presentarvi una bevanda immancabile dalle sere d'inverno, la cui storia risale a molti secoli fa. Possiamo definirla uno dei sapori più densi, nutrienti e nostalgici delle nostre strade. Riscalda il corpo durante le giornate fredde, supporta la digestione grazie alla sua natura fermentata e dona energia. Inoltre, con una spolverata di cannella e l'aggiunta di ceci tostati, si trasforma in una esperienza davvero unica. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto radicati nella tradizione di questa terra. Nel menù di oggi, la bosa.

0: Ma da dove viene la parola bosa? Ci sono diverse teorie a riguardo. Secondo alcune fonti, la parola deriva dal termine persiano buse, bevanda a base di miglio. Secondo un'altra tesi, invece, è legata alla parola bos, colore chiaro, nel turco antico. Si pensa infatti che derivi da questa radice proprio in riferimento al colore chiaro della bosa. In breve, la parola bosa ha un passato che affonda le proprie radici sia nella cultura turca dell'Asia centrale, sia nell'influenza della lingua persiana. Se guardiamo alla storia della bosa, scopriamo che risale a un'epoca persino precedente all'Impero Ottomano, arrivando fino ai turchi dell'Asia centrale. Durante l'epoca nomade, questa bevanda prodotta con il miglio si distingueva per la sua capacità di saziare e per le sue proprietà nutritive. Questa tradizione, trasferitosi in Anatolia, si sviluppò durante il periodo ottomano fino a diffondersi nei Balcani. Nelle grandi città come Istanbul, invece, la bosa uscì dalle mura domestiche per diventare una parte importante della cultura di strada. Troviamo le prime tracce scritte della bosa nel XI secolo. Nel Divano Lugatu Türk, la celebre opera di Kaşgarlı Mahmud, si fa menzione di bevande simili alla bosa. Questo dimostra che la bosa ha alle spalle una storia di almeno 1000 anni. Il famoso viaggiatore Ilya Çelebi nel suo Seyahatname, libro dei viaggi scritto nel XVII secolo, parla di centinaia di botteghe di bosa e di venditori ambulanti a Istanbul. I venditori ambulanti giravano di strada in strada vendendo la bosa con grandi brocche di metallo sulla schiena o recipienti portati sulle spalle. E la pubblicità più potente era proprio la loro voce, Bosa. Ma cos'è esattamente la bosa e perché richiede maestria? Il miglio e il mais o il grano vengono fatti bollire, poi filtrati e lasciati fermentare. Una buona bosa deve essere densa, leggermente aspra e dal gusto equilibrato. E raggiungere questo equilibrio richiede esperienza. E naturalmente bere la bosa per strada ha un suo rituale ben preciso. Viene servita in un bicchiere di vetro spesso, con una spolverata di cannella e l'aggiunta di ceci tostati. Camminare in una fredda sera d'inverno con un bicchiere di bosa in mano ti fa sentire il passato e il presente nello stesso identico istante. La bosa non è solo una bevanda, è un patrimonio culturale che si estende dall'Asia centrale all'Impero ottomano, fino ai giorni nostri. In un suo sorso c'è la storia, nel suo profumo c'è l'inverno e nella sua voce c'è la strada. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.
1: Sapori di strada, Turchie.

Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Se volete scriverci, mandate una mail a italian@trt.net.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nella puntata precedente abbiamo parlato dei padri di Gaza sotto il concetto di nazione. Oggi parleremo invece delle loro madri. Partendo dal nucleo familiare, considerato il primo gradino di una nazione, la donna è colei che sta fianco a fianco con l'uomo in ambito sociale, nazionale, internazionale e universale. Ha una personalità adatta ad ogni abito. Quando si parla di Gaza, vediamo le donne combattere al fianco dei loro uomini per la patria in ogni ambito. Le loro case sono state distrutte più volte, le loro tende bruciate, i loro figli sono stati massacrati senza pietà, ma le parole che scendevano dalle loro labbra erano sempre le stesse. Ci siamo rifugiati in Allah, sia lodato. Vorrei raccontare delle madri di Gaza, ma da dove cominciare? Mentre riflettevo su come mettere nero su bianco il loro dolore così grande da non poter essere contenuto né dalla terra né dal cielo.

è diventata la coscienza del mondo, ovvero Gaza, tra le madri palestinesi libere fino dalla nascita. Da una tenda si leva una ninna nanna, cavalcando le brise umide del Mediterraneo. Sembra volare verso il cielo. Perché non dovrebbe volare? Dall'ottobre 2023, nel genocidio scatenato da Israele, sono stati massacrati oltre 71.000 palestinesi. La maggior parte di quelle erano donne e bambini. Alcune madri hanno visto morire i propri figli mentre erano ancora in vita, altre hanno perso la madre mentre i figli erano ancora in vita. Se per una madre anche la morte naturale di un figlio è un dolore insopportabile, figuriamoci quali incendi hanno visto bruciare i cuori delle madri di Gaza. Venite, ascoltiamolo da loro. Ottobre 2023. Il genocidio ebbe inizio in tutta la sua crudeltà e uno dei primi obiettivi furono i neonati nelle incubatrici. Non c'era carburante, non c'era elettricità. I bambini impallidirono lentamente e volarono in paradiso senza riuscire ad aprire gli occhi. Le braccia delle madri rimasero vuote, le ninna nanni si spensero. Si è verificata una carestia artificiale provocata da Israele e il latte in polvere per neonati è diventato introvabile. Le madri hanno visto i propri figli ridursi disperatamente a scheletri. Le tende sono state bombardate, hanno visto i propri figli morire bruciati vivi o congelarsi a morte durante l'inverno. Queste madri appartengono al popolo palestinese, noto per il suo elevato livello di istruzione. Nonostante tutto, da quando è iniziato il genocidio, stanno combattendo coraggiosamente su più fronti. Ascoltiamo la dottoressa Ala Al-Najjar, una di queste donne eroiche. La dottoressa Ala Al-Najjar era una pediatra che esercitava nella regione di Han Yunis. Lavorava all'ospedale Al-Tahrir, all'interno del complesso medico Nasir. Era madre di 10 figli. Ogni giorno, prima di recarsi in ospedale per curare bambini dilaniati dalle bombe e crivellati dai proiettili, abbracciava i propri figli. Li guardava intensamente, come se volesse imprimersi a mente i loro lineamenti e ne respirava il profumo, come per conservarlo per sempre nei suoi sensi. Nel profondo del suo cuore c'era una paura e, come ogni madre, non voleva assolutamente che quella paura si realizzasse. Maggio 2025. Prima di recarsi in ospedale, abbracciò uno ad uno i propri figli. Suo marito, il dottore Hamid Al-Najjar, lo accompagnò in ospedale e la dottoressa Allah, come al solito, iniziò a lavorare tenendo per mano i bambini feriti e malati, consolandoli. Non trascurava nemmeno di asciugare le lacrime delle madri. All'improvviso entrarono gli operatori della protezione civile. Ognuno di loro aveva in mano dei sacchi per cadaveri. Il cuore della dottoressa Ala Al-Najjar iniziò a battere all'impazzata. Chi erano quelle persone? I corpi erano carbonizzati e smembrati. Non era rimasto alcun arto riconoscibile, ma il suo cuore di madre sembrava sul punto di spezzarsi. All'improvviso vide suo marito e suo figlio Adam. Capì che in quei piccoli sacchi per cadavere c'erano i suoi cari, della famiglia a cui aveva detto addio quella mattina. Erano sopravvissuti solo suo figlio Adam di 11 anni e suo marito, entrambi gravemente feriti. Ala Al-Najjar non era solo una moglie, non era solo una madre. Era anche una persona istituita e utile al suo popolo.
la sua battaglia.

d'Italia era solo quella di portare sollievo ai feriti, di lenire le sofferenze. Il dolore delle madri di Gaza è inimmaginabile, avevo detto. Vediamo uno dei volti più orribili del genocidio subdolo a cui sono sottoposte. Dicembre 2023. Israele ha bombardato il centro di fecondazione in vitro al-Bassam a Gaza. I serbatoi di azoto sono stati completamente distrutti. I sistemi di raffreddamento sono stati messi fuori uso e 4.000 embrioni congelati hanno perso la vita. L'aumento della temperatura nel giro di pochi minuti ha provocato un vero e proprio genocidio. Prendere di mira gli embrioni ha significato l'annientamento di una generazione uccisa prima ancora di nascere. È stato un duro colpo alla lotta che una donna ha condotto con il proprio sangue e la propria vita contro i tentativi di ridurre la popolazione di una nazione, trasformandolo da popolo a piccola comunità, nella speranza di rivederci con un altro motivo del popolo palestinese. Alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Oggi vogliamo presentarvi una bevanda immancabile dalle sere d'inverno, la cui storia risale a molti secoli fa. Possiamo definirla uno dei sapori più densi, nutrienti e nostalgici delle nostre strade. Riscalda il corpo durante le giornate fredde, supporta la digestione grazie alla sua natura fermentata e dona energia. Inoltre, con una spolverata di cannella e l'aggiunta di ceci tostati, si trasforma in un'esperienza davvero unica. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto radicati nella tradizione di questa terra. Nel menù di oggi, la boza. Ma da dove viene la parola boza? Ci sono diverse teorie a riguardo. Secondo alcune fonti, la parola deriva dal termine persiano buze, bevanda a base di miglio. Secondo un'altra tesi, invece, è legata alla parola boz, colore chiaro, nel turco antico. Si pensa infatti che derivi da questa radice proprio in riferimento al colore chiaro della boza. In breve, la parola boza ha un passato che affonda le proprie radici sia nella cultura turca dell'Asia centrale, sia nell'influenza della lingua persiana. Se guardiamo alla storia della boza, scopriamo che risale a un'epoca persino precedente all'impero ottomano, arrivando fino ai turchi dell'Asia centrale. Durante l'epoca nomade, questa bevanda prodotta con il miglio si distingueva per la sua capacità di saziare e per le sue proprietà nutritive. Questa tradizione, trasferitosi in Anatolia, si sviluppò durante il periodo ottomano fino a diffondersi nei Balcani. Nelle grandi città come Istanbul, invece, la boza uscì dalle mura domestiche per diventare una parte importante della cultura di strada. Troviamo le prime tracce scritte della boza nel XI secolo. Nel Divano Lugatu Türk, la celebre opera di Kaşgarlı Mahmud, si fa menzione di bevande simili alla boza. Questo dimostra che la boza ha alle spalle una storia di almeno 1000 anni. Il famoso viaggiatore Ilya Çelebi nel suo Seyahatname, libro di viaggi scritto nel XVII secolo, parla di centinaia di botteghe di boza

di venditori ambulanti a Istanbul. I venditori ambulanti giravano di strada in strada vendendo la bosa con grandi brocche di metallo sulla schiena o recipienti portati sulle spalle. E la pubblicità più potente era proprio la loro voce, Bosa. Ma cos'è esattamente la bosa e perché richiede maestria? Il mignolo e il mais o il grano vengono fatti bollire, poi filtrati e lasciati fermentare. Una buona bosa deve essere densa, leggermente aspra e dal gusto equilibrato. E raggiungere questo equilibrio richiede esperienza. E naturalmente bere la bosa per strada ha un suo rituale ben preciso. Viene servita in un bicchiere di vetro spesso con una spolverata di cannella e l'aggiunta di ceci tostati. Camminare in una fredda sera d'inverno con un bicchiere di bosa in mano ti fa sentire il passato e il presente nello stesso identico istante. La bosa non è solo una bevanda, è un patrimonio culturale che si estende dall'Asia centrale all'Impero ottomano fino ai giorni nostri. In un suo sorso c'è la storia, nel suo profumo c'è l'inverno e nella sua voce c'è la strada. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.

Oggi finiamo qui. Potete trovare i link di tutte le notizie e i podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito www.trt.net.tr/italian. Se volete scriverci, mandate una mail a italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno, per ricevere la QSL nei modi da noi usati per le nostre trasmissioni. Grazie per l'ascolto. Buona giornata a tutti.